Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere, Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.